Mettons aussi. Mettons aussi. Mettons aussi. Mi mettravate. Mi bucolate. Te lo naghino potrei non chiedo. Mettons aussi.